0: Ma chissà, poteva essere un remagaro diavolo, poteva essere un re.
1: Fosse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
0: tre. Era bella, bellissima. Ah, calò!
1: Bellissima.

0: Ma questa poteva essere un re, magari, oh diavolo, poteva essere un re.
1: Fosse duro, diavolo.
2: Comprendo approssimativamente che giocavo le
0: Era bella, bellissima. Ah, calò.
1: Bellissima.